0: Pojačaj radio. Tim radio. Tim radio.
1: Non stop. Tim radio. Slušate Tim radio.